Sarghia, ubuduman, masto mastone. Duras ceshmon yegane bu pikane.